0: RWR, Meisterwerke zwischen den Meeren.
1: Il catalogo è questo delle

tre. Fan fra queste contadine, camerieri cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse, e van d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Germania, 231.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.

0: Amici miei, le vostre insegne seguirò.
1: Ma cosa diavolo siete impazzito?

0: a voi, che un matrimonio non si può stringere senza il paterno il favore.
1: Oh, se stabilito, l'affinità nostra, l'alterterà, oh, se si conviene.